Camino mun crei su. Carda belo cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis la bandiera bandu e spardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mon serfeita, fugliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che fly rosbu.

Para boni, para batamarindo la uetti son chine, chine che son chiamalati, tonno, moline di bidi, di